Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8777-888-7777-888-7777-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888